comincia già, comincia a diventarsi, all'idea di quel metallo un vulcano la mia mente incomincia a diventarsi, sì, all'idea di quel metallo un vulcano

quella porta s'aprirà. Che ne dite, mia signore? Non vi par? Non l'ho trovata?

0: Ehi, Figaro, Figaro! Oh, il meglio mi scordavo! Dimmi un po', la tua bottega, per trovarti, dove sta?
1: La bottega non

0: FIFA, eccetera.
1: Che bravo, senta, adesso però che ci ha fatto sentire tutta questa voce, però qualche cosa ce la canta, eh. Sì, ci deve fare questo piacere. Coraggio, via. C'è anche il maestro Orozco qui che è tutto pronto, bravo.
0: Bene, io proverò a cantare qualche frase della morte di Otello.
1: Va bene, bravo.
0: Ecco.